Mysteries, udo pe misericordiae tua duty, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secudri, expectantes beatum spem, et